Poi amicherà assicurata. Io nani, la reina, io nani, ocolio, ana, amico.

Mai tau o a whā, o le tau ma whanawhana I Queenslandi, e o mai ai a whā te tele ma lōlonga. O le taimile nei e tāpena penai mō a whā.

alofa samo. O te fia fia lava e fai lo atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.

mole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.

mole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.